0: Ah,
1: asante jimwene hana jesuini Alberto kumilo kabu delgadio ni Ruth hene.
0: Asante.
1: Asante.

0: Akulukano mwana mawani.
1: Nika na mawani bahiki weha mike kwa sinivara ya kulukanale. Nege kai inaki shankiha.
0: Eno shankiha ni?
1: Otipasha wene mahawa iperesi.
0: Mm-hmm.
1: Ah, yes, asile amama hoi na mteko la umraju limo. Alavulia wende ke kai. Akala ni mteko te omwira kana koso.
0: Mm.
1: Ah, tuti razna honde ka guvernu. Ni agare ke neke kai na metramu yala. A control na rikima hawa iperesi.
0: Mm-hmm.
1: Ah, narwana we haku kananche ni mensu manchajiri. Mahawa ivalore sulu pali sulab. Unaba haya. Areke anwela wale kena mkandi keri.
0: Mm-hmm.
1: Ah, yeyo hiba. Unuwe hangi nani werea. Namusu kuna guzeru mkala ui. Mutupa roa kumu kana mkeno. Onkala ui. Ui hai uwelewa. Mashkumu no kana wacha wala wa mshpitali. Nekeka inipatele kwa upo wende arenda kwa wakulu kana. Wana oroma pulela Saudi. Kwa shukurela. Okuma wampulano. Paru radio, onyasa, ona wuna Bernardina Kustu, kondi atoki.
0: Nina Thamala. Nina shukurela ana Bernardo Kustu, nini asante. Ana Lucia, wawini puwa, tine nani hunlaho. Bon dia. Uwi mranyu wo munderi herensina.
2: Kinazimi Augusto Sebastian.
0: Mm-hmm.
2: Che muore distretto di Omogovola
0: mm.
2: E posto amministrativo di Onanipu Anantira
0: mm-hmm.
2: Io e chi stavo per una gioco ha un compagno in radio ma ora e noi e ne è una mala assunto alla culucana non so che ero rotto la cohiva a waka gingo rivoni antuna zuru kuo wata antuna rupona zuru kuo wata e noi mala mala sai.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Inna thamala banchene masiwe ibo unona anyo akulukano akala orera murima akala kina owoka.
2: Ah, akala orera murima akala owoka.
0: Mhm. Mhm. Inna thamala.
2: Tapo yare ko shukurna.
0: Inna shukurela ni hiyo ni ni asante pahirera no wiria na sairadi. Ana mawiriana ni buatine na va 86 97 17 200 mvahe miruku na rimone lwanyu akala riva mkora bondia.
3: Oh.
0: Alo bondia.
3: Bondia.
0: Endeli herensina wa warayo.
3: Ndiyo va kiri wa mpulano pae romano na kinati ya Musa Ramadan.
0: Musa Ramadhani. Endeli here muone lwaya panda wa mamarari hilo mteko wa kulukano.
3: Ya. Kisili kinkuna u. Okulukane la kalayi yari okulukana endipane. Wira ya musuru kuule ofinati obolo wa mwili. Anuga ekulu kane yo eneta isi kuhunde namo oka kero kero katato oka kero odole eneta ni lalilani hui ni oko katuwela urubiri pariko la pahimi kira ruwele wala unilo ni hamuru oo mese pahiko kanya tenshi mtikai
0: menre hui akala kina unkusha makuku amanka hui ala eshilai mapopele
3: e verdade hui ko ale mama akina ukan akata pahani tu.
0: Kila, ahe, analusha mnera miwa kavo. Aha, wanonto anto komone loaya ieriwe keno saisae.
3: Mone loaya na arokore, ekulu kana

0: Shirangana nutendere shavato andoro agudile waile radino dikulo redi mamwe. Mani matuko bashira dikala ampata katura vaga kuimba kupova kuim Vive ndaya di radi ni shindu ine yako.
1: Kadibu yungu na kuwapo.